0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 22 68.

0: 091 986 5648, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.

0: Embassy.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: Più l'ascolti, RVN, più ti piace.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 3.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: ore VN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi.

0: No.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: Welcome to a new kind of listening experience.
1: RVM ti segue con i successi di oggi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RNN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: potresti scordare di me, di me, di noi.
1: Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: ore VN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48, 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

mentre vuoi ne ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

FM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: due.
1: Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
3: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
4: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

mentre VN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: che tu vedessi me.
1: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 6.
0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 6 e un minuto.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Alza il volume.
1: Welcome to a new kind of listening experience.
0: RVN ti segue con i successi di oggi.

FM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: these flames.
1: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 7:03.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVN Open Radio Open Site www.radioveritas.net.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: RVN Ticente.
2: I listen to the radio.
1: Ticente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

0: Attention please.
1: Open Radio.
0: Attention please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

dal santuario Santa Maria delle Grazie in Alia, trasmettiamo la recita del Santo Rosario. Seguirà la Santa Messa nella domenica di Pentecoste.

0: Oddio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto, mi aiuto.
0: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria
0: Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne recandosi al sepolcro: non temete, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risorto, non è qui, è quel luogo dove era stato deposto. Andate dunque, dite a Pietro e ai suoi discepoli che egli vi presenta in Galilea, là lo vedete come aveva predetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Manda, oh Signore,
1: apostoli santi della tua Chiesa.
0: Nel secondo mistero glorioso contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Dopo aver parlato agli apostoli, Gesù li condusse fino verso Betania. Alzate le mani, il benedisse. E mentre li benediceva, si separò da loro e si levava su nel cielo, ove siede alla destra di Dio.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. Signore, apostoli, santi nella tua Chiesa. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste gli apostoli erano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso si sentì dal cielo un rombo fortissimo, come una raffica di vento che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Nello stesso tempo videro delle lingue di fuoco divise e posarsi su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni di Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. Mando, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa. Nel quarto mistero glorioso contempliamo l'assunzione di Maria in cielo. Maria Vergine è stata assunta in cielo, si rallegrano le schede degli angeli. Tutta splendente entra la figlia del re, la sua veste è tessuta d'oro, nello splendore dei suoi ornamenti è condotta al re. Le vergini la seguono, le sue compagne le fanno scorta.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: passo nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria Santissima delle Grazie,
1: prega per noi e per il mondo intero,
0: Santo Signore, Apostoli, Santi nella tua Chiesa. Nel quinto mistero glorioso contempliamo la gloria di Maria in cielo. Un grande prodigio mi apparve in cielo, una donna vestita di sole. Ai suoi piedi era sgabello la luna e sulla testa una corona di 12 stelle. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, gioia di Israele, tu, onore del nostro popolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amo.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.
3: Maria Santissima delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero.
2: Manto, Signore, apostoli santi nella tua Chiesa.
3: Ti rendiamo infinite grazie, sovrana regina, per il beneficio che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose. Degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meditarci il tuo sostegno ti salutiamo dicendo:
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
3: Signore pietà.
2: Signore pietà.
3: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
3: Cristo esaudisci.
2: Cristo esaudisci.
3: Padre celeste Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Figlio redentore del mondo Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Spirito Santo Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
3: Santa Maria,
2: prega per noi.
3: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
3: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
3: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
3: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
3: Madre tutta pura,
2: prega per noi.
3: Madre castissima,
2: prega per noi.
3: Madre sempre intatta,
2: prega per noi.
3: Madre senza colpa,
2: prega per noi.
3: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
3: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
3: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
3: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
3: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
3: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
3: Vergine potente,
2: prega per noi.
3: Vergine cremente,
2: prega per noi.
3: Vergine fedele,
2: prega per noi.
3: Modello di santa vita,
2: prega per noi.
3: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
3: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
3: Dimora dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
3: Oggetto dei nostri omaggi,
2: prega per noi.
3: Modello sublime di pietà,
2: prega per noi.
3: Mistica rosa,
2: prega per noi.
3: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
3: Difesa dal male,
2: prega per noi.
3: Splendida casa di Dio,
2: prega per noi.
3: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
3: Porta del cielo,
2: prega per noi.
3: Stella del mattino,
2: prega per noi.
3: Salute dei malati,
2: prega per noi.
3: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
3: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
3: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
3: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
3: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi. Noi.
3: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
3: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
3: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
3: Regina dei confessori,
2: prega per noi.
3: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
3: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
3: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
3: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
3: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
3: Regina della pace,
2: prega per noi.
3: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
3: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
3: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
3: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, bene della salvezza eterna. Conceda a noi che meditiamo questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, Maria, limitare ciò che contengono e ottenere ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per gli ammalati, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per la pace nel mondo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Per i nostri cari, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: L'eterno riposo dona loro, Signore, splende ad esse la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen. Supplica Maria Santissima delle Grazie, o celeste tesoriera di tutte le grazie, Madre di Dio e Madre mia Maria, poiché sei la figlia primogenita dell'Eterno Padre e tieni in mano la sua onnipotenza, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia di cui fervidamente ti supplico. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: O misericordiosa dispensatrice delle grazie divine, Maria Santissima, tu che sei la madre dell'Eterno Verbo incarnato, il quale ti ha coronata della sua immensa sapienza, considera la grandezza del mio dolore e concedimi la grazia di cui ho tanto bisogno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: O amorosissima dispensatrice delle grazie divine, Immacolata Sposa dell'Eterno Spirito Santo, Maria Santissima, tu che da Lui hai ricevuto un cuore che si muove a pietà delle umane sventure e non può resistere senza consolare chi soffre, muoviti a pietà dell'anima mia e concedimi la grazia che io aspetto con piena fiducia dalla tua immensa bontà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sì, oh Madre mia, tesoriera di tutte le grazie, rifugio dei poveri peccatori, consolatrice degli afflitti, speranza di chi ti spera, aiuto potentissimo dei cristiani, io ripongo in te ogni mia fiducia e sono sicuro che mi atterrai da Gesù la grazia che io tanto desidero, qualora sia per bene dell'anima mia.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dolce cuore di Gesù, fate che amo sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
2: Manto, Signore, apostoli santi nella tua chiesa, e se vuoi, manda anche me.
3: Ti saluto, Gran Regina, tutto il mondo a te che si inchina. Tu che tutto puoi, prega per noi.

Gesù è sceso sulla terra per accendere il fuoco dello Spirito Santo. Dagli scritti di Santa Annibale Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicina a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e ludiamo parlare nella nostra lingua delle grandi opere di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1: Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
0: Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande. Signore Dio mio, quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere, a Lui sia gradito il suo canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ci mettiamo in piedi e ci alterniamo con il solista per la sequenza.
0: Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
2: Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
0: O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
2: Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
0: Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
2: Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
0: Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
2: Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Parola del Signore. La parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Miei cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra questa bella solennità della Pentecoste. Ormai l'avete sentito tante volte cosa significa questo termine Pentecoste. Viene dal greco penta, significa 50. 50 giorni dopo la Pasqua la Chiesa riceve lo Spirito Santo. Quello Spirito Santo che già Gesù dona a partire dal giorno della Pasqua, nel giorno della sua resurrezione, e poi 8 giorni dopo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Quello Spirito Santo che viene donato a tutta la Chiesa, alla Madonna e agli Apostoli riuniti nel Cenacolo e alla Chiesa nascente, proprio nel giorno della Pentecoste. Questa festa naturalmente già esisteva come la Pasqua. Voi sapete che la Pasqua, la Pentecoste sono feste ebraiche. La Pasqua ricorda la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, il passaggio quindi dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. E 50 giorni dopo, ecco, gli ebrei ancora ricordavano questo dono della Pasqua, e in modo particolare ringraziavano il Signore per i frutti della terra, per il frumento, per il cibo che sostenta la vita dell'essere umano. E allora, vedete, proprio nel giorno della Pentecoste la Chiesa viene, ecco, alla Chiesa viene donato il dono dello Spirito Santo, che, come abbiamo ascoltato negli Atti di Apostoli, scende su di loro sotto forma di lingue di fuoco. Si trovavano tutti nello stesso luogo, si compivano i giorni della Pentecoste, e venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo. E addirittura cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ma chi è lo Spirito Santo? Dicevano i padri della Chiesa, e lo dicevano anche i teologi fino a qualche decennio fa: lo Spirito Santo, questo grande sconosciuto. Noi lo invochiamo, lo Spirito Santo? Lo conosciamo? Se è un grande sconosciuto, vuol dire che nella vita dei cristiani lo Spirito Santo, ecco, non viene invocato, non viene preso tanto in considerazione. Magari anche nelle nostre preghiere ci rivolgiamo alla Madonna, ci rivolgiamo a Gesù, poco ci rivolgiamo al Padre, ancora di meno ci rivolgiamo allo Spirito Santo. E invece è l'unico che bisogna invocare, è l'unico al quale dobbiamo rivolgerci. Ce lo dice Gesù nel Vangelo: chiedete lo Spirito Santo e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Ed è così, perché lo Spirito Santo, che come voi sapete, l'avete imparato nel Catechismo, è la terza persona della Santissima Trinità, è quel Dio che sta all'inizio della creazione, che vivifica, che crea. Lo Spirito Santo che dona la vita anche nella risurrezione di Gesù. Quello Spirito Santo senza il quale la Chiesa non può esistere. all'origine della Chiesa, del corpo mistico di Gesù Cristo, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, che lega tutte le membra nella comunione, nell'unità, c'è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'amore. È l'amore del Padre e del Figlio. Il Padre e il Figlio, vivendo l'amore, amandosi, generano lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dà forma a tutto l'universo e, si dice in ebraico, il Ruha, che aleggiava sulle acque quando era tutto in forma. Lo Spirito Santo dona la vita all'essere umano quando Dio crea e con la creta impasta l'uomo e la donna, poi soffia nelle sue narici, dice il libro della Genesi. Quel soffio, Ruha, significa soffio, come pneuma in greco significa soffio. Ecco, soffia, è il soffio vitale, non è un soffio qualunque, non è un'aria qualunque, è il soffio della vita. Quindi lo Spirito Santo è fondamentale. E se Gesù ci ha detto chiedete lo Spirito Santo e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, è proprio perché lo Spirito è l'artefice della nostra vita umana, attenzione, la nostra vita umana e la nostra vita cristiana. E allora queste lingue di fuoco che si dividono su ciascuno di noi, anche noi abbiamo ricevuto queste lingue di fuoco dello Spirito Santo. Lo abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo e in pienezza nel giorno della nostra cresima. Ma attenzione, lo riceviamo anche quando riceviamo i sacramenti, quando ci nutriamo dell'Eucaristia, lì c'è lo Spirito Santo. Infatti il pane e il vino, ecco, vengono consacrati e il sacerdote invoca l'effusione dello Spirito Santo o la rugiada dello Spirito Santo sul pane e sul vino, che mediante questa effusione dello Spirito Santo diventano corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi noi, ecco, le nutrici dell'Eucaristia ci nutriamo e accogliamo nella nostra vita e siamo accolti nello stesso tempo dalla Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ma anche quando ci andiamo a confessare, il sacerdote alza la mano e dice io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, anche lì c'è lo Spirito Santo che ci fa nuove creature. Ecco, vedete, lo Spirito Santo continuamente ci interpella e viene incontro, dice l'Apostolo Paolo, l'abbiamo ascoltato ieri questa lettura nella messa vigiliare, viene incontro alla nostra debolezza. Perché noi siamo deboli, siamo fragili, dobbiamo però riconoscere questa nostra fragilità, questa nostra debolezza, in modo che, ecco, facciamo agire lo Spirito Santo, che viene incontro alla nostra debolezza, perché tante volte non sappiamo cosa domandare, ma lo Spirito Santo ci corrobora e viene incontro a ciascuno di noi. E allora anche noi possiamo parlare un linguaggio nuovo, come è avvenuto nel giorno di Pentecoste, quando ognuno sentiva parlare nella propria lingua e con gli altri stranieri. E ognuno si esprimeva, perché quando c'è lo Spirito Santo e c'è un'espressione nuova, c'è un linguaggio nuovo, che è soprattutto il linguaggio dell'amore. Questo linguaggio tutti lo possono comprendere. Quel linguaggio dell'amore che ci fa il corpo di Gesù Cristo. In questa bellissima lettura che la liturgia oggi ci propone, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Siamo tante membra, ma queste membra compongono un corpo solo, il corpo mistico di Gesù Cristo. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno, attenzione, è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. E allora ci sono tante manifestazioni, non solamente dello Spirito Santo, ma anche dello spirito del male. E Sant'Ignazio di Loyola ci dice che bisogna saper discernere gli spiriti. Tante volte invece di dare ascolto alla manifestazione dello Spirito Santo, noi purtroppo diamo ascolto ad un'altra manifestazione, la manifestazione del male, del diavolo, che ci porta alla divisione di noi stessi prima di tutto e poi alla divisione con gli altri, e quindi non ci fa essere corpo, un solo corpo, il corpo mistico di Gesù Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito, non tanti spiriti, un solo spirito, il solo Spirito Santo. Giudei o greci, schiavi o liberi, tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Ecco, vedete, questo fuoco dello spirito è anche l'acqua dello spirito. Gesù ieri ci ha detto che, ecco, lui ci dona la vera acqua dello Spirito Santo. E qui viene ripresa in questa lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. Chi viene a me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo, dice Gesù. E allora lo Spirito Santo è fuoco e acqua, e noi questo fuoco e quest'acqua l'abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. Pertanto, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, anche noi ci lasciamo condurre dallo Spirito Santo, perché lo abbiamo ricevuto. Ricevete lo Spirito Santo. E siccome lo Spirito Santo ci vuole fare ogni giorno nuove creature, Gesù dà una missione agli apostoli. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non saranno perdonati non saranno perdonati. E allora, ecco, il perdono è alla base di questa nuova vita nello Spirito Santo. Il perdono che riceviamo da Dio mediante il sacerdote, l'unico che può dire io ti assolvo da tutti i tuoi peccati, l'unico che può perdonare i peccati in nome di Dio, perché Dio così ha deciso. Quindi la risposta anche ai nostri fratelli protestanti che non credono nei sacramenti, e in modo particolare anche in questo sacramento del perdono, della confessione, perché dicono che ci si può confessare direttamente con Dio. Anche noi lo diciamo che ci si può confessare direttamente con Dio, ma diciamo pure che Dio non dà la soluzione dei peccati, perché Dio ha deciso che i peccati vengono rimessi dopo che uno si è pentito mediante, ecco, quella parola e quella mano che alza il sacerdote donando lo Spirito Santo e dicendo io ti assolvo da tutti i tuoi peccati, rimetto tutti i tuoi peccati. E quindi noi diventiamo voce e azione di Dio, ed è fondamentale questo, perché il sacerdote è un guaritore ferito, come dice un libro di Alessandro Pronzato, è il titolo di questo libro. Perché Gesù ha deciso di dare questo potere agli apostoli e ai loro successori, compresi i vescovi, i papa, i vescovi e i sacerdoti? Perché il sacerdote è un peccatore come te e può comprendere dal punto di vista pedagogico e psicologico la persona che fa gli stessi peccati del sacerdote, come il sacerdote fa gli stessi peccati di qualunque altra persona, che non siano peccati gravi, perché tutti siamo peccatori. Nessuno può dire, tante volte no, ci si viene a confessare, ma chi c'ha a dire, parrino, peccato non è fatto. Spesso noi pensiamo di non avere fatto peccati, di non peccare. Eppure Gesù ci dice, noi abbiamo questa consapevolezza di essere perfetti, di non fare peccati. Eppure Gesù ci dice, il giusto pecca 7 volte al giorno, meglio la Sacra Scrittura ci dice, il giusto pecca 7 volte al giorno, ed è giusto, eppure pecca 7 volte al giorno. E allora è importante questo mandato di Gesù dopo aver donato lo Spirito e aver augurato la pace, pace a voi. A chi rimetterete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Chiediamo allo Spirito Santo che il perdono di Dio e il perdono tra di noi sia il collante del corpo mistico di Gesù Cristo, per dire a tutti che noi ci amiamo gli uni gli altri come Gesù ci ha amati, e che la comunione e l'unità sono la base perché il mondo creda in Gesù Cristo morto e risorto, che ci dona lo Spirito ogni giorno, che effonde su di noi queste lingue di fuoco e ci purifica, ci lava mediante il battesimo con il suo perdono. Buona festa della Pentecoste a tutti. Ci mettiamo in piedi. e professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo al Padre la nostra comune preghiera.
1: Diciamo insieme: Padre, donaci il tuo Spirito.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa diffusa nel mondo, il dono dello Spirito rinnovi in essa la fede, l'amore e la missione. Preghiamo.
0: Padre, donaci il tuo Spirito.
1: Per i governanti e responsabili della società civile, lo Spirito Santo metta nel loro cuore un maggiore senso di giustizia per promuovere dignità, libertà e fraternità tra i popoli. Preghiamo. Per la Chiesa in Cina, sostenuta dallo Spirito, continui con coraggio a testimoniare il Vangelo di quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo. Per i malati, gli afflitti e quanti vivono nella solitudine o nella paura, lo Spirito Santo sia loro consolazione, forza e speranza. Preghiamo. Per la nostra comunità parrocchiale, riconosca i doni dello Spirito, ha elargito a ciascuno, li valorizzi e li metta al servizio di tutti. Preghiamo.
0: Oggi un bel gruppo di bambini riceverà il dono dello Spirito Santo mediante la prima confessione. Vogliamo pregare perché questi bambini, con l'effusione dello Spirito Santo, possano crescere come Gesù, in sapienza e grazia. E tutte le famiglie possano ritornare al Signore, alla conversione, al dono della comunione, non solo la comunione tra di noi, ma anche della comunione eucaristica. Preghiamo. Manda, o Signore, e se vuoi manda anche me. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rende la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio, adesso la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventa per noi cibo di vita eterna. Benedetto dei secoli, Signore. L'acqua di cammino sia segno della nostra unione con la vita divina di vita con ciascuno. Benedetto sei tu, Signore, Dio, adesso la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventa.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

in questo giorno di Pentecoste, utilizziamo per la nostra preghiera di consacrazione la preghiera eucaristica prima, che insieme alla preghiera eucaristica seconda è una delle più antiche e secondo me è la più bella, e quindi gustiamo questa bella preghiera. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo tuo Figlio e nostro Signore di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa Santa e Cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo e il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ci sono tanti che si raccomandano alle nostre preghiere. Chiediamo al Signore di ricordarsi di tutti gli ammalati, perché possano trovare guarigione, salute, forza, e gli affidiamo la pace delle nazioni, il benessere della nostra nazione. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anche essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo della Pentecoste, nel quale lo Spirito Santo si manifestò agli Apostoli in molteplici lingue di fuoco, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosmo e Damiano, i santi Gioacchino ed Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifico, Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te Dio Padre Onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue.

In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti preghiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e la benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di avere parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, Pino Puglisi e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono, per Cristo Signore nostro. Tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Nello Spirito, la pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Io

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

Tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare delle grandi opere di Dio. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che doni alla Tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la Tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Amen. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza. Amen. Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza, fino alla visione beata del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza. Andate in pace. O Madre Santa, affrettati a suscitare nella Chiesa i buoni operai, affrettati con quella stessa premura con cui ti recasti in casa di Elisabetta per portarvi Gesù e tutte le grazie. Affrettati a visitare la nostra comunità e arricchirla di buoni evangelici operai che portino Gesù in tutti i cuori e diffondano il suo regno in tutte le anime, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Maria Santissima delle Grazie, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Madre Sant'Anna, mando Signore apostoli santi nella tua Chiesa e se vuoi manda anche me. Adesso alle ore 11 c'è la messa a Sant'Anna e poi nel pomeriggio alle 16:30 i bambini del Cammino di Fede riceveranno per la prima volta il sacramento della penitenza, faranno la prima confessione e questa sera la messa qui è alle 18:30. Facciamo gli auguri a Marco che oggi fa il compleanno e gli auguriamo sempre, ecco, il meglio del meglio, e lo ringraziamo anche per quello che fa e per la nostra parrocchia, ma anche all'interno di Noiaria, dell'oratorio Noiaria. Auguri Marco.

0: RVM, servizio meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
1: No matter what, you got.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 10:01.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, gli sconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM ti segue. Ti sente, è ovunque.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 11:03.
0: RVN ti segue. Ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 12:02.
11: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.

Coraggio, fratello mio. La sua è la legge della primavera. Sotto la cenere che vedi c'è il fuoco e presto verrà il vento, vento forte che spazzerà via la cenere.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

con Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 800

0: 625 22 68. Gioielleria Samperi. Doni che emozionano ogni volta.
1: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: RVN, servizio meteo.
1: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo, in serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: RVM Play Hit, il nuovo disco della settimana.

canzone Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. Una dietro l'altra. RVN.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace. No matter what, no matter what, you got

0: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi le ascolti solo su RVN.

0: talk about.
1: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 13:59.
0: RVM Open Radio Open Time.
1: Sono le 14.
0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVM.

0: una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.
1: Tu non credere che non ci pensi mai. Se dicessi il contrario ti mentirei. Nello specchio mi inchioda il ritratto di Dorian Gray.

so che scrivo perché forse non so vivere, per conoscere l'oscurità prima che faccia buio. Tu non credere che al buio non ci pensi mai, ma mi dura solo un attimo e svanisce, sai, e paura.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: La classe, Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
1: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
2: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
3: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

RVM Play Hit, Play Hit. Solo con noi diventano successi. Più l'ascolti RVM, più ti piace RVM. RVM, più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. A

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
0: Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 15:04.
11: RVN Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN in streaming su www.radioveritas.net.

0: un'altra storia.
1: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: WN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
2: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. RVN, Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: RVN ti segue. Ti sente. È ovunque.

0: Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ON. Attention, please. Open Radio. Attention, please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVN, visita il sito www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RVM Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

RVN ti segue, ti sente, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

Tra qualche istante in diretta dal santuario Maria Santissima della Grazia in Alia trasmetteremo la liturgia della prima confessione. Seguirà la Santa Messa.

0: cantate anche voi bambini che la sapete. Forte.
1: Vediamo, datemi.

tutti insieme. Veniamo da te, chiamati per nome, che forza Signore tu cammini con noi, ci parli di te, per noi spezzi il pane, ti riconosciamo il cuore arido.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace di Cristo risorto sia con tutti voi.
1: Cari genitori, cari bambini, il nostro percorso in preparazione al sacramento della riconciliazione si conclude oggi. Siamo pronti ad aprire il nostro piccolo cuoricino e a farci perdonare da Gesù. Sono qui presenti i vostri genitori, i vostri padrini, le catechiste e la comunità parrocchiale che vi ha accolto nel momento del battesimo e vi sostiene con la preghiera lungo il vostro cammino. Insieme formiamo quella porzione di popolo di Dio che è decisa a testimoniare con la vita quella fede che il Signore ci ha dato in dono. Gesù ci ama e ci chiama per nome, perché è il nostro amico, il migliore dei nostri amici. In questo momento di festa sarete chiamati uno ad uno per nome. Rispondete eccomi e venite qui in cerchio ai piedi dell'altare. Abbiamo il piacere di presentarvi alla nostra comunità, la nostra famiglia che oggi con amore ci sostiene in questo passo importante. Beatrice, Aurora, Federico.
0: Non senti, ecco, me lo vogliamo sentire forte. Aurora, ripeti.
1: Federico, Domenico, Vincenzo, Giorgia, Pietro, Rachele, Samuele, Nino, Angela, Alberto, Cristel, Gioele, Cristian,
0: forte,
1: Elena.
0: Le catechiste, venite accanto a me, per favore. Allora, siccome non l'abbiamo sentito quasi nessuno il vostro eccomi, ditelo forte tutti insieme, a gridare, come quando siete a giocare. Oh, bravi. Allargate un po' questo.
2: Allargate.
0: Così, perfetto. Su tutti voi, bambini, e su tutti noi qui presenti scenda il tuo spirito, Signore, che rende nuove tutte le cose, che trasforma ogni vita riempiendoci di gioia. La tua parola è il seme che getti nel nostro cuore. Aiutaci a non essere strada dove può venire subito rubato. Aiutaci a non essere terreno sassoso, dove l'incostanza non lo farà crescere. Aiutaci a togliere le spine che possono soffocare la tua parola. Rendici invece terreno fertile per produrre un frutto abbondante. Per Cristo nostro Signore. Potete stare qua.

Alleluia, alleluia. Chi ha orecchie per intendere, intenda. A voi è dato conoscere il mistero del regno di Dio. Di nuovo alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, inaridì per mancanza di umidità. Un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine cresciute insieme con essa la soffocarono. Un'altra cadde sulla terra buona, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per intendere, intenda. I suoi discepoli lo interrogarono sul significato della parabola, ed egli disse loro: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma gli altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano. Cari bambini e cari genitori, padrine e madrine, e voi tutti fratelli e sorelle, mi ha sempre incuriosito questa parabola. È la parabola del buon seminatore. Sapete perché poi mi entusiasma? Perché questo buon seminatore, che è Dio, sparge il seme con abbondanza e con generosità ovunque. Non è che i sassi ne ricevono di meno, o la strada ne riceve di meno, o le spine ne ricevono di meno. Il Dio spaglia sto seme, sto seminatore che è Dio, dappertutto. Lo mette dappertutto, lo getta dappertutto. È diversa la ricezione. Le spine, le preoccupazioni della vita, i tanti momenti in cui noi pensiamo ad altro, soffocano questo seme. Così i sassi, sì, germoglia anche in mezzo ai sassi, ma poi si secca perché non ha terreno. E così anche la strada. Noi tutti, la cosa bella è che noi tutti siamo diventati nel battesimo terreno buono. E che tante volte noi vogliamo essere sasso, vogliamo essere strada, vogliamo essere spine. Lo decidiamo noi, quando invece siamo terreno buono. Voi cosa volete essere, bambini? Terreno buono o spine? Non vi sento. Cosa volete essere, terreno buono o sassi? Cosa volete essere, terreno buono o strada? E allora, se vogliamo essere terreno buono, manteniamolo questo terreno buono. Coltiviamo, perché se il terreno buono non si coltiva, e ci può andare il seme quanto vogliamo su questo terreno buono, ma se non si coltiva, se non si innaffia, se non si toglie l'erbaccia, la gramigna, è voglia che noi seminiamo, ma quel terreno non produrrà. Come dobbiamo coltivarlo questo terreno buono? Come? Che è il nostro cuore, naturalmente, la nostra anima. Come la dobbiamo dissodare questo terreno buono perché il seme germoglia e porti frutto? E qual è quest'acqua? Lo Spirito Santo, le nostre buone azioni, la capacità di saper perdonare, accogliendo la parola di Dio, nutrendoci dell'Eucaristia, facendo le opere di bene. E così questo terreno sarà buono e porterà frutto nel seme che Dio semina nei nostri cuori.

0: adesso vengono portate qui come segni la luce e l'acqua.
1: Sì, la foto.

0: cari bambini, genitori, cari bambini, genitori e padrini, la luce rappresenta Gesù Cristo. Egli è vivo in mezzo a noi, con la sua parola illumina la nostra vita e ci rende chiara la via che conduce al Padre. L'acqua è il segno del nostro battesimo e della nostra conversione. Attraverso essa siamo stati chiamati a far parte della grande famiglia di Dio, la Chiesa, che ci ha resi figli di Dio e fratelli tra noi, lavandoci da ogni male e donandoci una vita nuova.
1: Diciamo insieme: ti preghiamo, Signore, manda la potenza del tuo Spirito Padre, santifica quest'acqua, perché in essa tutti possano rinascere a vita nuova. Diciamo: ti preghiamo, Signore, ti preghiamo, santifica quest'acqua, perché battezzati nella morte e risurrezione di Cristo siano conformi all'immagine del tuo Figlio. Ti preghiamo, Signore. Santifica quest'acqua perché i tuoi eletti, rigenerati dal tuo perdono, entrino a far parte del tuo popolo. Ti preghiamo, Signore. Benedici quest'acqua perché chi la riceverà possa trovare in te aiuto e protezione e ricordarsi del giorno del proprio battesimo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso farò l'aspersione a tutti quanti voi e poi i papà e le mamme, i padrini e le madrine, consegnerete ai vostri bambini la luce di Cristo, come nel giorno del battesimo, segno della fede nella quale volete che i vostri figli crescano. È il ricordo del giorno del battesimo e del vostro impegno nei loro confronti. Fate il segno della croce sulla fronte dei vostri bambini.

No, là, là, là, chut, là. Grazie.

0: sei pezzo.
1: Adesso ci mettiamo in piedi.
2: Ora ricordiamo che cosa è successo il giorno del vostro battesimo e rinnoviamo insieme quelle promesse.
3: Quando siete nati, noi, i vostri genitori, abbiamo voluto che foste battezzati. Vi abbiamo portato davanti a Dio e ci siamo assunti l'impegno di farvi crescere nella fede. Perciò voi avete

0: Perciò vi abbiamo poi insegnato a chiamare Dio Padre e a vivere come suo figlio Gesù. Desideriamo che entrate pienamente a far parte del gruppo dei suoi discepoli e della Chiesa. Vi abbiamo iscritti al cammino di fede proprio per questo motivo, perché con l'aiuto dei vostri catechisti, del sacerdote, possiate sempre più conoscere Gesù e possiate crescere nella fede. Oggi, giorno in cui celebriamo per la prima volta il sacramento della riconciliazione, vi presentiamo ancora davanti a Dio. Ti chiediamo, Signore, di accompagnarli e sostenerli nei momenti difficili. E se le circostanze della vita li dovessero allontanare da te, aiutali a non perdere la certezza che tu li attenderai sempre, come un padre ricco di misericordia.
1: Io, a nome di tutti i padrini qui presenti e non, volevo ricordarvi che anche a noi è stato dato un compito importante, quello di accompagnare i vostri genitori nel difficile compito di educarvi alla fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impariate ad amare Dio e il prossimo, proprio come ha fatto Gesù. Per questo motivo oggi siamo qui, perché crediamo fermamente nella fede e vogliamo esserci lungo questo cammino, tenendovi per mano, accompagnandovi a lasciare da parte i pesi più pesanti, a guardarvi volare a cuor leggero come mongolfiere.
2: E adesso i padrini con le madrine insieme al bambino tenete tutti insieme la stessa candela che voi genitori avete consegnato ai vostri figli e riviviamo insieme il santo battesimo rinnovando le promesse battesimali. Dite con forza: rinunciamo al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Più forte adesso dite: credo. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e risorto da morte e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Diciamo: questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Adesso proseguiremo con la confessione individuale di ciascun bambino.

0: forse sì. Rapporto con Dio. Ho pregato Gesù durante la giornata o la sera? Sono stato attento a messa o ho fatto i capricci? Ho usato il nome di Dio con rispetto? Rapporto in famiglia. Ho obbedito ai miei genitori e ai maestri? Ho litigato con fratelli, sorelle o amici? Ho aiutato in casa o sono stato egoista?
1: Rapporto con gli altri. Ho detto bugie? Ho preso in giro qualcuno o l'ho escluso dai giochi? Ho condiviso i miei giochi e merende? Ho chiesto a qualcuno scusa quando ho sbagliato? Impegno personale. Quando mi sono impegnata a scuola e nei compiti, ho sprecato il mio tempo? Ho rovinato di proposito le cose mie e quelle degli altri?

0: venite qui davanti bambini come eravate prima in semicerchio, come eravate prima in semicerchio. Shh. Mettetevi, allargate il cerchio, allargate. Bravi. Vi sentite più leggeri? Solo perché avete lasciato la pietra? Avete lasciato la pietra del peccato. Prima di tutto, spegni un attimo questo organo, per favore, perché c'è il rumore. Prima di tutto, i complimenti, perché vi sapete confessare meglio di noi grandi. Perché noi grandi sapete cosa facciamo? Abbiamo lo parino e ci diciamo, ma peccato un naio. Padre Nino, che peccati hai? Niente, non hai peccati. Perché tante volte non si fa l'esame di coscienza come l'avete fatto voi. Allora noi adulti, mi ci metto pure io a nomienzo, tante volte non sappiamo riconoscere dove sbagliamo perché pensiamo che peccato non ce n'è. Non c'è più il senso del peccato, del limite. Voi invece questa sera mi avete dato una bella testimonianza che peccate la viamo e come sulla viamo e vi siete confessati non bene, benissimo vi siete confessati, non c'è stato bisogno che io vi dicessi, vi suggerissi qualcosa, voi siete stati così bravi che avete detto ho fatto questo, questo, quell'altro, ecco, bravi, bravi veramente. Quindi prendiamo esempio dei nostri figli. Bravissimi, complimenti. Cari bambini, ora siete riconciliati con Dio e con i fratelli. Avete riconosciuto il vostro peccato e avete chiesto e ricevuto il perdono. Vi deve leggere?
1: Vieni qua. Avvicinati al microfono, aspetta che passo, aspetta.
2: Signore Gesù, tu che sei la luce che può illuminare e far brillare i colori della nostra esistenza, grazie perché rendi la nostra semplice vita un arcobaleno del tuo amore. Tu ci inviti a colorare il mondo con le nostre piccole e grandi scelte di vita.
3: Aspetta. Signore, no, che è il più grande amore, aiutaci a rimanere sempre.
0: Bravissimo.
4: Apposta. Signore Gesù, grazie per il dono dell'essere padre e madre che ci riempi di gioia. Fa che le nostre famiglie continuino ad essere il primo luogo dove questi bambini possano respirare e vivere il perdono autentico. E aiutaci ad accompagnarli nel loro cammino di crescita nella fede.
5: Scusi. Signore Gesù, grazie per i bambini che ci hai affidato, in cui splende la tua semplicità. Grazie perché la responsabilità ricevuta ci aiuti ad approfondire sempre più la nostra fede.
0: Ecco, la confessione è il sacramento della festa, dell'abbraccio con il Padre Eterno. E allora ci rivolgiamo al Padre perché ci faccia sentire forte questo suo abbraccio e ci prendiamo per mano. Anche qua, venite qua. Venite qua, così. Voi fermi. Allargate, allargate il cerchio. Così. Oh, bravo. Insieme diciamo il Padre nostro. Padre nostro. Santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi, Dio ha fatto pace con noi, ora ci esorta a vivere in pace con gli amici, con i familiari e con quanti incontriamo nella nostra giornata, con tutte le persone del mondo. La Signore sia sempre con voi. Scambiamo di perdono e di pace. I genitori e i padrini abbracciano i propri bimbi. Andate dai vostri genitori e dai vostri padrini. E la mia pace ti do, e la mia pace.

0: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Divolga il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E vi per questo grande dono di Dio. Prima vi consegnano questa pergamena ricordo insieme ad un altro piccolo ricordino, fai vedere cos'è. Ecco, anche questo ricordino, benissimo. E vi regalo ad ognuno un tappo di questo, va bene? E grazie. Allora vieni qua, chiama bambino per bambino. Chiara, vieni. Dov'è il telefono?
1: Passiamo?
2: Tutto, chiama tutti io.
1: D'Andrea, Beatrice.
0: Facciamo il canto finale, prego, sì. Ora facciamo la foto, sì. Facciamo ora la foto.

0: Grazie. Grazie, infinitamente grazie, grazie, grazie per ciò che fai per me. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie che hanno animato con il canto e con la chitarra, sempre complimenti. Vieni, vieni, fai la foto.
1: D'Andrea Beatrice, Mineo Aurora, Blanda Federico, Cincimino Domenico, Di Betta Vincenzo.

0: Mazzarisi Nino. Qua. Falcone Angela. Ferrario Alberto. Lo Savio Cristian. Scaccia Gioele. Catalano Cristian.
1: Oh, c'è. Cristian qua.
0: Burcas Elena.
2: Allora facciamo la foto di gruppo, dopodiché abbiamo 10 minuti di aria e poi ritorniamo per la messa, va bene? Se volete fare ecco 10 minuti che volte dammi il telefono. No, c'ho una questione qua.

0: la messa comincerà circa.
1: Quindi se volete uscire potete uscire, se così

tout.

Gesù è sceso sulla terra per accendere il fuoco dello Spirito Santo dagli scritti di Sant'Annibale Maria. In questa Santa Messa preghiamo in memoria e in suffragio del nostro fratello Salvatore Pagano e del nostro fratello Luigi Scaccia. Il Signore doni ai familiari il conforto che viene dalla fede e dalla speranza cristiana. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Già abbiamo riconosciuto i nostri peccati, i bambini hanno vissuto questa loro prima confessione e noi adulti vogliamo riconoscere i nostri peccati e chiederne perdono, in modo da dare l'esempio a chi il Signore ci ha affidati, cioè i nostri figli.

Preghiamo, oh Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e furono di sé per la meraviglia, dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, delle Frigia e della Pamfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e lì udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Benedici, Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore, mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature.

togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.

sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo. Così anche il Cristo. Infatti, noi siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio.
1: Ci mettiamo in piedi e tutti insieme dal foglietto, nella terza pagina del foglietto, dove in basso c'è scritto numero 53, sulla colonna di destra c'è la sequenza allo Spirito Santo. Insieme. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».

Sia lodato Gesù Cristo. Ogni tanto fa bene usare questo saluto, che ce lo siamo dimenticati, vero? Cristo regni. Come state? Immagino che siete un po' stanchi, vero? C'è chi sì, c'è chi no, ma diciamo, ecco, sinceramente siamo stanchi un po' tutti, anche io veramente. Bisogna riconoscere anche questo, non è che uno è super uomo, super donna, uno deve riconoscere anche i propri limiti, però offriamo questa stanchezza a Gesù, perché lui ha sete delle anime, ha sete del mondo, ha sete di pace, ha sete di misericordia, ha sete della nostra presenza, e quindi con questo nostro piccolo sacrificio soddisfacciamo la sete di Gesù per tutte le necessità del mondo. Perché il sacerdote questa sera indossa un paramento, la casula, questa si chiama casula, di colore rosso? Fino adesso qual è stato il colore di questo tempo di Pasqua? Perché i colori sono liturgici del tempo di Pasqua. Fino a ieri il sacerdote ha indossato il colore. Qual è il colore della festa? Viola può essere mai viola? Viola in quaresima. Chi è per il bianco? Qualcuno non è convinto. Bianco. Questa sera, anche se è solennità, è rosso. Perché è rosso? Cosa celebriamo oggi? Quale festa? Quale solennità? La Pente? E che c'entra la Pentecoste col rosso? Perché? La Pentecoste, perché? E che c'entra? Sì, lo sappiamo, però il rosso perché per la Pentecoste? Il bianco è stato per la Pasqua, il rosso per la Pentecoste. Per quale motivo? Ah? Bravo, Vincenzo. Per il colore del fuoco, dice Vincenzo. Bravo. E perché il fuoco? E come scende lo Spirito Santo? Abbiamo ascoltato nella prima lettura che nel giorno di Pentecoste, che significa Pentecoste? 50, pente in greco significa 50 giorni dopo la Pasqua, esisteva la Pentecoste, prima di Gesù. Esisteva, chi l'ha inventata la Pentecoste? No, la Pasqua prima di Gesù. Sì o no? E vi ho tratto in tranello. Esisteva prima la Pasqua? Vi ricordate che abbiamo celebrato noi la Pasqua? Quale Pasqua abbiamo celebrato con voi della prima, prima confessione fate, scusate, mi sono confuso. La Pasqua ebraica con quella della prima comunione. Abbiamo celebrato la Pasqua ebraica. Esisteva la Pasqua di Gesù. Infatti Gesù celebra quella Pasqua. Così anche la Pentecoste è una festa ebraica, come la Pasqua è una festa ebraica. 50 giorni dopo la Pasqua, il popolo di Israele, gli ebrei, ringraziamo il Signore per il frumento, per i frutti della terra, che in questo periodo cominciavano, ecco, a donare il sostentamento alle persone, agli esseri umani. Ma 50 giorni dopo anche gli ebrei celebravano nel giorno di Pentecoste, quindi 50 giorni dopo la Pasqua, la consegna delle tavole della legge a Mosè sul Sinai, i 10 comandamenti. E quindi nel giorno di Pentecoste cosa succede? Per andare di nuovo al fuoco, al colore del fuoco, ma è anche il colore della passione, il colore dell'amore, Cosa è successo nel giorno di Pentecoste, nel cenacolo di Gerusalemme, 50 giorni dopo la Pasqua? No, la colomba stavolta non è venuta. È venuta il giorno del battesimo. È venuta, è giusto, giusto, anche la colomba lì sopra, vedete sopra, c'è la colomba bianca, ma per l'escesa nel giorno del battesimo di Gesù. Nel giorno di Pentecoste invece, come è sceso lo Spirito Santo? Come, in che modo?
La lingua c'entra, la lingua. C'entra, sì, siete troppo forti voi, guardate. Siete troppo forti, bravissimi. Meno male che ci siete voi, bambini, perché noi altrimenti saremmo sempre preoccupati, occupati con la mente. Invece voi ci fate proprio il dono della gioia. La lingua c'entra, sì, giusto, giusto è, la lingua. Ma che lingua, che lingue? Diciamolo tutti insieme, lingue di? Lingue di fuoco che cadevano sul capo della Madonna, degli Apostoli, riunite nel Cenacolo. Ecco il colore rosso. Lo conoscete l'ebraico? Quindi si riceve, avete detto che noi riceviamo lo Spirito? E l'ebraico lo conoscete? Il greco lo conoscete? Ah, pensavo che già avesse studiato l'ebraico e il greco. Timotei e Gabriele l'ha fatto l'anno scorso l'esame di ebraico, Timotei l'ha fatto qualche anno fa. In ebraico come si dice spirito? Ruah. Perché c'è questa lettera aspirata in ebraico. Ruah. Che significa? No. Significa soffio. In greco, sapete come si dice soffio? Ah. Quando io dico la parola pneumatici, la conoscete in italiano sta parola, pneumatici? I grandi la conoscono. Cosa sono i pneumatici? Le gomme. E chi c'entrano le gomme con lo Spirito Santo? Le ruote della macchina, che c'entrano? Cosa c'è dentro le gomme? L'aria. L'aria. E quindi in greco spirito si dice pneuma. In ebraico. Bravi. Come si dice? Ruha. Giusto ho detto? Sì, mi sembra di sì. È giustissimo, ve lo assicuro io. In greco pneuma, da cui deriva anche pneumatici in italiano. Allora, tutti, che dobbiamo arrivare là, allo Spirito Santo, altrimenti, perché vi sto facendo il suo discorso, per niente. Com'è difficile insegnare, è difficile veramente, è l'arte delle arti insegnare. Quindi un prosit agli insegnanti, ai maestri, alle maestre che ci mettono la passione per insegnare, e io vi sto insegnando in questo momento. Nel Vangelo abbiamo scritto e abbiamo detto che Gesù entra nel cenacolo, dice a loro pace a voi, come il pace a voi. Detto questo, attenzione, soffiò e disse loro ricevete lo Spirito Santo. Dov'è qua la parola ruah, pneuma? No, cosa hai detto prima? Soffiò, ecco, Gesù soffiò e disse ricevete lo Spirito Santo. Questo soffio, questa aria è il soffio vitale. Lo Spirito Santo ci dona il suo soffio vitale e ci trasforma. È la terza persona, Trini, quindi è Dio. Noi invochiamo poco lo Spirito Santo. Allora dobbiamo invocare di più, perché lui è il soffio vitale che Gesù soffia su di noi, perché noi possiamo ricevere la pace ed essere in pace con noi stessi, con Dio e col mondo e con gli altri, in modo che possiamo vivere trasformati la nostra vita. Lo Spirito Santo, quando c'erano solamente le acque e il mondo non esisteva e tutto era acqua, dice la Sacra Scrittura che lo Spirito, il Ruah, aleggiava sulle acque, ed è lo Spirito che dà forma con il soffio vitale al mondo, all'uomo. Anche qua due versioni della creazione dell'uomo nella Genesi. In una versione Dio come crea l'uomo e la donna? In pasta del fango,
fa questi modellini di creta, e cosa fa Dio? Soffia nelle nari il soffio dello Spirito Santo che dà vita all'essere umano, e il soffio degli apostoli come lingue di fuoco dà vita a che cosa? Alla chiesa, a noi, dà vita a ciascuno di noi. Noi preghiamo lo Spirito Santo, forse sì, ma forse lo preghiamo poco. Preghiamo la Madonna, preghiamo Gesù, un po' il Padre, ma poco lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo viene incontro alla nostra debolezza, perché Lui è l'artefice della nuova creazione. Allora, quando noi vogliamo ricevere una grazia particolare, dobbiamo chiedere solo lo Spirito. Gesù, sapete cosa ci dice nel Vangelo? E concludo: chiedete lo Spirito Santo e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quindi ho bisogno di questa grazia, ho bisogno che il Signore mi doni qualcosa al quale io tengo tanto. Cosa dobbiamo chiedere? Il dono o lo Spirito Santo? No? Io voglio una Ferrari. Cosa devo chiedere? La Ferrari o lo Spirito Santo? E Gesù ci dice che lo Spirito Santo può darsi pure che ci dà la... Per dire, se noi abbiamo qualcosa che ci sta a cuore, non chiediamo quella cosa che ci sta a cuore. Prima di tutto, chiediamo lo Spirito Santo, perché tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù.

Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Adesso ci rivolgiamo al Padre con la nostra comune preghiera. Forti di questa certezza dello Spirito Santo, innalziamo a Lui la nostra supplica. Ecco, i bambini possono venire qui.

0: preghiamo insieme e diciamo.
1: Preghiamo insieme e diciamo. Tu che ci vuoi bene, ascoltiamo il Signore.
0: Ascoltaci,
1: Signore.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, Signore.
1: Per la Chiesa, Gesù, sostieni e proteggi la tua Chiesa, perché nel mondo sia sempre portatrice di speranza. Noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
1: Per quelli che soffrono, Gesù, tu sei vicino a coloro che piangono e soffrono, vicino a coloro che non ci sono più. Accoglili nel tuo amore. Noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
3: Per quelli che soffrono, Gesù, tu sei vicino a coloro che piangono e soffrono e vicino a coloro che non ci sono più. Accoglili nel tuo amore. Noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
4: Per i nostri genitori, Gesù, vogliamo ringraziarti per mamma e papà. Ci hanno dato la vita, un nome, una casa e tutto il loro amore. Proteggili e benedicili sempre. Noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
5: Per i catechisti, perché sappiano consegnare fedelmente con le parole e con la vita il prezioso deposito della fede alle nuove generazioni, noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
6: Per la nostra comunità, perché lo Spirito Santo guidi il nostro parrocco e tutti i suoi collaboratori rendendo la nostra parrocchia un faro di speranza, fede e carità nel territorio, noi ti preghiamo.
2: Tu che ci vuoi bene, ascoltaci, o Signore.
7: Oggi, nel giorno della Pentecoste, ricorre la giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. Voi sapete, c'è una Chiesa fervente in Cina, tante volte che vive di nascosto per tanti motivi politici. E allora, sostenuta dallo Spirito Santo, la Chiesa in Cina continui con coraggio a testimoniare il Vangelo in quella terra e sia segno di comunione con la Chiesa universale. Preghiamo.
2: Ci vuoi bene?
7: Il Signore, che ha accolto nel suo regno di luce e di pace il nostro fratello Salvatore Pagano e il nostro fratello Luigi Scaccia, doni loro la beatitudine e la pace eterna. Preghiamo. Manda, o Signore, apostoli santi nella tua Chiesa e, se vuoi, manda anche me. Padre Santo, ti abbiamo affidato i desideri del nostro cuore. Dona al tuo popolo il dono dello Spirito e rende la tua Chiesa segno visibile dell'unità nella carità. Per Cristo nostro Signore. Adesso accogliamo la processione offertoriale.

nelle stesse finora più diverse dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, per la terra della gloria, che sei stato a te, che è venuto per noi, ci ha detto. Signore, il Signore, per la vita divina, di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, benedetto sei tu, Signore, che per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, tutto nella vita della gloria, che presentiamo a te, che è venuto per noi, davanti alla salvezza. Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate fratelli e sorelle perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo, nel nome di Cristo, possa offrirti il sacrificio gradito, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore
0: riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore, per questi tuoi figli che oggi per la prima volta hanno vissuto il sacramento della riconciliazione. In questo giorno di Pentecoste, nel quale Gesù ha detto a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, fa che questi tuoi figli, Beatrice, Aurora, Federico, Domenico, Vincenzo, Giorgia, Pietro, Rachele, Samuele, Nino, Angela, Alberto, Cristel, Gioele, Cristian, Elena, possano sempre sperimentare il tuo amore misericordioso di Padre. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, del nostro fratello Salvatore Pagano e del nostro fratello Luigi Scaccia, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna, Santa Rosalia, Sant'Annibale Maria, San Carlo Acutis, la Beata Chiaraluce Badano, il Beato Pino Puglisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli osiamo cantare.

liberaci, o Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna.

quando noi facciamo la comunione, nell'Eucaristia riceviamo la Santissima Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. È qualcosa di grande, di immenso. Qualunque cosa vogliamo chiedere al Signore, dillo a Gesù. Di che soffi il suo Santo Spirito nella tua anima, nella tua vita, e ti donerà tutto ciò di cui tu hai bisogno. Ma abbi fiducia e fede.

Preghiamo. O Dio che doni alla tua Chiesa la comunione e i beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il paese di Aria sta ricevendo un'effusione dello Spirito Santo, in modo particolare con la mia visita alle famiglie, con la benedizione delle case. Ho fatto tutta la zona del villaggio Chianchitelli, delle varie contrade, c'è qualche famiglia che non c'era a casa e quindi chi desidera la benedizione poi vi faccia sapere quando sarete in casa. E poi anche ecco, le case popolari, il Marcato, tutta la Fontanedda, l'Acqua Lunga. Martedì continuerò pomeriggio in via Montemaggiore e poi inizierò Puzzo di Mesi a salire, va bene? Quindi ecco, è un bel dono questo che lo Spirito Santo fa al nostro paese di Aria. Adesso, al termine del tempo di Pasqua, nel giorno di Pentecoste, si spegne il cielo pasquale che è stato acceso al fuoco nuovo. Vedete, il fuoco dello Spirito è sempre presente, il segno è stato acceso questo cielo pasquale al fuoco nuovo nella notte di Pasqua, ed è stata benedetta l'acqua per il battesimo che abbiamo anche usato poco fa come segno del nostro battesimo e della nostra confessione. Questo cielo pasquale si spegne, è vero, però verrà riacceso in alcune occasioni, in due in modo particolare, in due nascite. Noi sperimentiamo due nascite nella Chiesa. La prima nascita è il giorno del nostro battesimo. Il papà, come avete fatto poco fa, accende a questo cielo pasquale la luce della fede. E poi un'altra nascita, che è qualcosa che ci appartiene pure, la nascita in cielo. Infatti questo cielo nel giorno della morte è ancora acceso, che ci ricorda proprio che noi siamo nati per il cielo. E allora adesso lo spegniamo con questo rito dello spegnimento del cielo. Fratelli e sorelle, nella notte che ha dato vita al lietissimo spazio del tempo pasquale, all'accensione del cielo abbiamo acclamato a Cristo nostra luce, e la luce del cielo pasquale ci ha accompagnati in questi 50 giorni, contribuendo non poco a farci ricordare la grande realtà del mistero pasquale. Oggi, nel giorno di Pentecoste, al chiudersi del tempo di Pasqua, il cielo viene spento. Questo segno ci è tolto, anche perché allenati alla scuola pasquale del Maestro risorto e infuocati dal dono dello Spirito Santo, ormai dobbiamo essere noi luce di Cristo che si irradia e come colonna luminosa passa nel mondo in mezzo ai fratelli per guidarli nell'esodo verso la terra promessa. Io canterò Lume in Cristo, Lume in Cristi, e voi risponderete sempre con il canto Deo Gratias. Lumen Christi, o sole di giustizia, raggio benedetto, prima fonte di luce, o ardentemente desiderato al di sopra di tutto, potente, inscrutabile e ineffabile, gioia del bene, visione di speranza, soddisfatta, lodato e celeste Cristo Creatore, Re della gloria, certezza di vita, colma i vuoti della nostra voce con la tua parola onnipotente e offrila come supplica gradita al Padre tuo Altissimo. Lumen Christi, splendore della gloria del Padre che diffondi il chiarore della vera luce, raggio della luce, fonte di ogni splendore. Tu giorno che illumini il giorno, tu vero sole, penetri dardeggiando con bagliore costante e infondi nei nostri sensi la fiamma del tuo spirito. Lumen Christi, tu per il mondo sei il vero datore di luce, più luminoso del pieno sole. Tutto luce e giorno, illumini i profondi sentimenti del nostro cuore. O fiamma della mia lucerna, o Dio, mia luce.

Degnati, o Cristo, dolcissimo nostro Salvatore, di accendere le nostre lampade. Costantemente nel tuo tempio rifulgano, alimentate da te che sei luce eterna. Siano rischiarati gli angoli oscuri del nostro spirito e siano fulgore lontano da noi le tenebre del mondo. Fa che vediamo, contempliamo, desideriamo te solo amiamo, sempre in attesa fervente di te, che vive e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore risorto sia la vostra forza, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. E viva lo Spirito Santo! Thank you.

RVN ti segue, ti sente, è ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: RVN Open Radio. Open Time.
12: Sono le 20:01.
11: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
13: Più l'ascolti RVN,
14: più ti piace
13: RVN. RVN. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Zhou. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 46 48.

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ON Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVM.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVM visita il sito www.radioveritas.net. RVN. In streaming su www.radioveritas.net.

una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
0: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Everybody clap your hands. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe. Gioielleria Samperi. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Breil, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 6648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM Open Radio, Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

RSR Buone ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Tutte le hit di ieri e di oggi. RVN.

0: RVM Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi.
1: RVM. Servizio meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque. Da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri, una dietro l'altra. RVN.

RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVM ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. No matter what. No matter what. You.

definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano occhi come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita.

non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

si vedrà. E tanti auguri da papà papà. Splendi amore grande, e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me.

0: Attention, please.
1: Open Radio.
0: Attention, please.
1: Open Spot.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
1: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. RVM. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

Una dietro l'altra, una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 22:02.

0: RVN Open Radio Open Time.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: The day is coming. Routine prisoner transport.
3: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
4: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, sono periodi in cui si parla di meteorologia, di sport, inevitabilmente di tennis. Noi dal 1995 non cambiamo argomento, parliamo solo di musica. Lo facciamo all'interno dell'Apocalypse che inizia adesso. Riccardo Brascio, io Stefano Antonini, con voi per un viaggio musicale di 120 minuti da trascorrere insieme. Ogni viaggio che si rispetta ha un inizio con una bella raccomandazione. Allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brascio dal titolo Caliber.

sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente quattro tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro. Oggi ci sarà ancora la zona mista, ossia quello spazio senza tempo, passato, presente e futuro, il nostro claim, e così andremo a trovare una traccia che appartiene al passato, una che appartiene al futuro, una che appartiene al presente, senza un vero e proprio ordine cronologico. Spesso succede anche che ritroviamo tracce già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 485 7785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast, per ritrovare le cose passate.

grazie per averci scelto anche oggi. Vi lascio con una delle nuove produzioni con Listen We Care, l'etichetta che vede protagonisti soprattutto Andrea Guccini e Riccardo Brush, molto prolifici in questo periodo. Ne stiamo ascoltando tante di loro tracce. In questo momento andiamo a trovare quella di Andrea Guccini dal titolo Point.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolti, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Cosa c'è davanti? Si guarda al futuro, Riccardo Brush? Io direi di sì, che con me Stefano Antonini ha selezionato per voi quattro tracce che appartengono al domani, al dopodomani e anche tra una settimana, tra un mese e sei anni, che si chiama Zona Preascolto, il nostro modo di guardare in avanti assolutamente, dividendole in quattro tracce come sempre, come ogni pagina dell'Apocalypse che ha un suo argomento specifico, questa volta il tempo ci porta in avanti. Le quattro tracce saranno Jono Stevenson, Whispers of a Dreams, Beyond Love, Sunlight, Sunlight starts to fade away, shadows in the dark. Yuki Spica, Equinox. Dozem, Beach Kisses. Si guarda assolutamente al futuro, Jono Stevenson con Whispers of Dream, l'etichetta è Void of Reason e noi ve la proponiamo tra le sonorità electro progressive, anche con qualche bella frasetta vocale.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: Mi è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo da tantissimi anni. Per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti.
2: Bradeur, Leave It and Lose It.
3: Pretty Pink e Lauren Mia, Your Eyes.
4: Seven, Rube.
5: Technit, Maria Maria.
1: Arriva Bradeur con Leave It or Lose It, su un'etichetta che a volte ci ha dato delle buone tracce come la Vacant Space Records.

Take It Deep, Maria Maria, Casamada Instrumental Remix. Tutto questo per parlarvi del futuro, arriva un'altra traccia, guardando in avanti.

0: Apocalypse. Uno stile unico. Non fartelo raccontare. Raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Un'altra pagina dell'Apocalypse, così come il nostro magazine radiofonico, si parla di musica, si parla di tanta musica e di argomenti. Una volta si parla di futuro, una volta si parla di presente, una volta si parla di passato. Questa volta parliamo del meglio di la top playlist, la selezione delle quattro tracce che più sono piaciute a noi e a voi, che poi sfocia in questa mini selezione di quattro, quindi una vera e propria chart, rapida, veloce, in ordine decrescente. Ma non ci piace definirla proprio una classifica, ma più una selezione, quindi una top playlist selection. Adrenaline, Beyond the Veil.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo, passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo in questa zona riservata al tempo, Chaos Think Too Much.

suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.

0: sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene Dins con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Apriamo lo spazio preascolto, quattro tracce selezionate da Riccardo Brasci e da me Stefano Tonini. Durante il corso della settimana noi ci troviamo ad ascoltare tanta bella musica e poi ve la riproponiamo, così come stiamo facendo anche quest'oggi, come facciamo tutte le settimane all'interno dell'Apocalypse, in blocchi, come sempre, da quattro tracce. Collective States, Light Show. Nita, Frambonetti, Mad Things.
3: Ready for the mad thing. It's a mad thing of one.
2: Joseli, Reflection. Andy Sin, Heinrich Hein, Keep on Dreaming. Guarda al futuro, si parla di preascolto e andiamo a trovare dall'etichetta High Tide Records.

Su questa etichetta abbiamo trovato tanta bella roba, così come questo Andy Sin, Irish ed Ain insieme in questa versione instrumental mix dal titolo Keep On Dreaming.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: Ormai è diventato un appuntamento fisso ogni settimana. Caro Tuono, ci vieni a trovare. E per noi è sempre un momento di gioia, di tranquillità. E devo dire la verità che sia Riccardo che io ci mettiamo ad ascoltare tranquilli quello che Tuono ci propone. Lui fa parte dell'Apocalypse Team per 15 minuti. Adesso ci racconterà storie musicali senza parole, solo musica.

0: DJ Tuono.
1: E questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. Siamo ai saluti finali, abbiamo parlato di passato, di presente e futuro, abbiamo ascoltato, anzi pari ascoltato, guardando al futuro, abbiamo ascoltato la nostra zona mista, ossia lo spazio senza tempo, dove ascoltiamo il meglio del passato e del presente e del futuro, anche selezionato dai vostri gusti musicali al 3914857785, che è la nostra linea WhatsApp. Se volete ascoltare anche le trasmissioni vecchie, i podcast, potete farlo tranquillamente, andate nei nostri siti ufficiali stefanoantonini.com, atrmix.com, ci sono tutti i social, ci state aggiungendo in tantissimi, grazie davvero. La grande famiglia dell'Apocalypse si allarga ogni settimana. Per ritrovarci dovete sintonizzarvi qui, da dove ci state ascoltando in questo momento, esattamente 120 minuti prima. Stesso posto, stessa frequenza. Come sempre gli argomenti saranno tanti, ma l'importante è che ve lo segnate sull'agenda e ci ritroviamo qui. Come sempre l'Apocalypse, da Riccardo Braci e da Stefano Antonini ci diamo appuntamento la prossima settimana. Come sempre, raccontatelo voi e non fatevelo raccontare. Passate 7 splendidi giorni. Bye.
2: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo. Non fartelo raccontare.
3: RVN Open Radio. Open Time.
4: È 1:02.
3: RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. Ascoltala. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: rewind e ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. Ti piacerà. RVN sta per lanciare una nuova hit.

0: RVM Jukebox. Jukebox. RVM ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open radio. Attention please. Open spot.
1: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
2: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
3: Dona 2 euro con SMS, 5 o 10 euro con chiamata da fisso al 45584.
0: Per la tua pubblicità su RVN visita il sito www.radioveritas.net. RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN Play Hit. Il nuovo disco della settimana.

0: Play Hit. Play Hit. Solo con noi diventano successi. RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Attention please. Open Radio. Attention please. Open Spot.
1: L'eleganza, la classe, gioielleria Santeri. Scopri le raffinate collezioni di gioielli Miluna, Visconti, Stroili e le linee più contemporanee come Morellato, Michael Kors, Armani, Liu Jo. Per segnare i momenti più importanti, orologi delle marche più prestigiose come Sector, Braille, Bulova, Daniel Wellington, Trussardi. E poi una vasta scelta di profumeria e pelletteria dei migliori brand. Gioielleria Samperi, all'Ercara Friddi, in via Camillo Finocchiaro Aprile 5. Telefono 091 825 2268. Gioielleria Samperi, doni che emozionano ogni volta.
2: Puerto Rico, Rico, Rico, Rico.
3: Voglia di vacanza o luna di miele? Viaggio di lavoro o di benessere? Qualsiasi sia la tua destinazione, parti con Cifuentes Viaggi e Turismo. Scopri gli itinerari turistici, le crociere Costa e MSC e tutte le idee di vacanza. In più, un comodo servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima ti aspetta. Cifuentes Viaggi di Maria Grazia Castello è ad Alia in via Vittorio Emanuele 23. Telefono 091 986 50 5648 328 18 87 205. Cifuentes Viaggi e Turismo, la tua agenzia viaggi.
0: Per la tua pubblicità su RVM, visita il sito www.radioveritas.net. Ascoltala, ascoltala, ascoltala. Ti piacerà. RVM sta per lanciare una nuova hit.

0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Time.
1: È 1:21.
0: RVN ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN. Open Radio. Open Sound. Più l'ascolti, più ti piace.

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

RVN Jukebox. Jukebox. RVN ti ascolta. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net. RVN ti segue. Ti sente, ti sente. È ovunque. In streaming su www.radioveritas.net. In FM nelle province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento e Enna.

0: tutte le hit di ieri e di oggi. Le ascolti solo su RVM.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

una dietro l'altra. Ti suoniamo le hit di oggi e quelle di ieri. RVN.

0: RVM. Open Radio. Open Time.
1: È 1:59.
0: RVM ti ascolta. Jukebox. Richiedi il tuo brano su www.radioveritas.net.
2: Più l'ascolti, RVM.
3: Più ti piace.
2: RVM. RVM. Più l'ascolti, più ti piace.